accarezzare da dividere in spazi, cazzo rullante, la mia voce di spazi bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti.